ta fogna ma da di grote conti a raffini chi te ti pensa l'angia si lanta la miti grau e su con guarato basta la palle mini fa di una tic bello la palta in esan la palta uic taca tutti e mi tu disi la vi e di stadi basta da e mo halen ha casi ta shi ta casi